zunu chanchimachi kotele. Ukelo wo uluta uwa, utakelo muka. Chena teko cha malemba che kumbamu. Teko chi.